0: Light Case. Jerry suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.
1: Now for my next number, I'd like to return to the classics.

0: Si chiude il flight case di Jerry. Beppe Martire.
1: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20 sul Ritmo 80. Pasilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Flight Case con i vinili dei DJ di Ritmo 80.
1: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: Was it worth it?
1: Da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.
2: This is a journey into sound.

0: si chiude il flight case di Beppe Martire. La borsa di dischi di 58 minuti.
1: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80. Sound Selector, a chi viene. Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un peggioramento del tempo per il passaggio di un'area di bassa pressione. Avremo il transito di nuvolosità da nord a sud con anche dei fenomeni in arrivo a nord-ovest in Sardegna fin dal mattino. Poi nella seconda parte della giornata questi rovesci andranno ad interessare anche parte del centro Italia, soprattutto la fascia tirrenica. Sarà più soleggiato invece al sud con qualche nube di passaggio. Clima comunque piacevole anche se i valori tenderanno a diminuire sulle zone interessate dai fenomeni. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: scoperta della settimana, amici di Forever Young.
1: Prosciutto crudo tagliato fino.
0: Quello che voi vedete adesso sui vostri teleschermi.
1: Ma è una radio.
0: Attenzione, altro che non è che il coso. Il robot che serve per depurare l'acqua. Basta questi pesi da portare in casa. Compratevi questo depuratore a soli 7.000 euro. Certo. 7.000 euro voi lo mettete sotto il lavandino. Quello che c'è sotto il lavandino non ci sta più un cazzo di trovare un altro posto.
1: Hai visto per caso casa mia?
0: Dovete semplicemente cambiare il filtro ogni quarto d'ora.
1: Il filtro dell'olio.
0: Esatto, il filtro che costa solamente migliaia di euro. Quindi un'offertona. Ma attenzione,
1: attenzione
0: alle prime.
1: Quale?
0: 14 persone e un bambino che chiameranno in omaggio l'album delle figurine Mio Mini Pony 1994. Vuoto, dopo
1: vuoto, figurine, vuoto, ma pare che le figurine le troverete.
0: Chiamateci
1: voi.
0: Mentre c'è il programma potete chiamare
1: il numero quale?
0: Quello in sovraimpressione.
1: Qual è quello lì in basso?
0: Quello lì, dai, vedi?
1: Giallo?
0: Dai, quello lì che lampeggia.
1: Sei daltonico.
0: Chiamateci.

0: ma che bella, ma che bella la nuova stagione, cose nuove e alcune cose che non ci fanno più, che non mi mancano. Cioè, per esempio, ti manca la sabbia che scotta,
1: no,
0: il volante che scotta,
1: no,
0: le file a casello, quelle
1: no,
0: cose.
1: No.
0: Ecco.
1: Ah, c'è cioè lo stesso effetto.
0: Lo stesso
1: allora,
0: effetto.
1: Scusate, stiamo parlando della nuova stagione dei Martini,
0: esatto,
1: con la K. Alcune cose sono state confermate, ma poche.
0: Poche.
1: Avete sentito? Ci sono cose nuove,
0: cose,
1: no? Nuove,
0: nuove
1: rubriche.
0: No, no, no.
1: Torna anche l'appuntamento.
0: La sabbia che scotta.
1: No, la sabbia delle mutande per te.
0: Anche.
1: Allora, signori, attenzione.
0: Sabbia che scotta nelle mutande.
1: Abbiamo il nostro amico Sam, quello che racconta le barzellette, il simpa della compa.
0: Simpa della compa.
1: Sam, eh?
2: Vabbè. Comunque, barzellette, allora c'è uno che fa il colloquio di lavoro, la NASA.
1: Ah,
2: allora. Italiano, questo io fa.
1: Italiano.
2: Ah, bene, ma scusi, ma sono credenziali a livello informatico, hai lavorato per Microsoft, Silicon Valley, ho aiutato a progettare i 10 programmi importanti della Microsoft nella storia.
1: Ah,
2: bene, bene, bene,
1: bene, bene.
2: Posto, ma a livello di inglese, inglese, io parlo 7 lingue, compreso il mandarino, il cantonese. Ah, osta, bene, osta, bene, bene.
1: Dicono così,
2: ma a livello sportivo sono perfetto, io ho vinto delle gare di nuoto, ho vinto delle gare di sci, ho vinto, sono un pluricampione di scherma.
1: Sì.
2: Osta, bene, bene, ma a questo punto, ma qualche difetto ce l'ha? Sì, che dico spesso un sacco di cazzate.
1: Ciao Sam!
3: Good morning, Forever Young!
1: Con Marco Corona e Marchino!

Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci.

0: momento di scoprire quali sono i due segni fortunati di questa giornata.
1: Ah sì.
0: No, sono due, no? L'ho fatto quattro volte. Amici.
1: Oggi ho letto per voi.
0: Che cosa?
1: La traduzione dei testi dei Beatles.
0: Oh, delle canzoni. E da lì cosa hai scoperto?
1: Ariete.
0: Sei fortunato, vai.
1: Mercurio raggiunge il duo Sole e Marte e diventa vostro fedele alleato. Vi regala una verve mentale e energia per tutto il giorno.
0: Non ho capito niente.
1: E anch'io.
0: Però, guarda, però non suonava male.
1: No, mi sembra una buona giornata.
0: Ok.
1: Invece... L'ho copiato comunque.
0: Sì, da Paolo Fox.
1: No, da oggi.
0: Da oggi, oggi. Quindi citiamo anche la fonte.
1: Ok, Fontanella. Fontanella, cari amici del segno della Fontanella.
0: Perché
1: ci sono, esiste. Cari amici del segno della Fontanella, a preparare grasse risate, oggi farete acqua da tutte le parti. Basta anche questo, poi io sono anche...
2: Ma fai davvero?
0: Sì, sì. A domani!
1: Okay, a domani!

0: ti volevo chiedere una cosa. Ultimamente ti vedo mangiare molte caramelle, perché cerchi di fumare di meno così?
1: Cerco di fumare di meno, ragazzi, perché il fumo fa male.
0: Beh, questo si sa, è da sempre così.
1: Il fumo non fa crescere. Il fumo toglie la fertilità.
0: Ho capito, sì, però
1: non ti si alza più. Ho cose che leggo.
0: Ho capito, però
1: cose che leggo sul pacchetto.
0: Ok, cioè, ma vedo che hai appuntamento domani col dentista.
1: Sì, sì, sì. Per le liquide, perché
0: ne mangi
1: troppe caramelle. Troppe caramelle.
0: Ma senti, a proposito di fumatori.
2: Comunque, piccola freddura a proposito di fumatori. Sono due, uno sta fumando, l'altro no. Ma non sai che se smetti di fumare con tutti i soldi che risparmi puoi comprarti la Ferrari? E l'altro, te fumi? No. E la tua Ferrari dov'è?
1: Questo non è male. Raccontata di merda, però non è male.
0: Scusa, ma tu non hai capito che siamo nello spazio il Simpa della Coppa?
1: Sì, però il Simpa della Coppa, cioè, adesso dovrebbe anche essere un po' più affabulatore. Dammi il numero di sto tipo, che gli insegno io a raccontare le barzellette.
0: Guarda che c'è sempre Sam. Sai che Sam,
1: Sam,
0: quello che aveva vinto il contest, che raccontava le barzellette, cioè, tutte le volte che facciamo
1: Sam,
0: un programma
1: Sam rialza il...
3: Comunque, non so se l'avete saputo, sono riusciti a tirare su dal lago di Bracciano quella macchina dei carabinieri che è andata giù 10 anni fa nel lago.
0: Lo sapevo.
3: Incredibilmente erano ancora vivi, di una roba
0: carabinieri.
3: Ma voi come avete fatto a essere ancora vivi dopo 10 anni? Il lagolato gli ha detto: non beviamo in servizio.
0: No, questo per farti capire.
1: Allora, io appello ai carabinieri. No, nel senso, io sono un estimatore dell'arma.
0: Dell'arma,
1: ho
0: sì.
1: Ho più multe che
0: esatto. Cioè, appunto, sei estimatore perché gli dai soldi.
1: Però io li rispetto.
0: Ok, vai.
1: Li rispetto. Quindi se per caso c'è qualche carabiniere che vuole denunciare il signore
0: in questione,
1: Sam, noi possiamo dare il numero di telefono a tutte le generalità.
0: Perfetto.
1: Proprio facciamogli la spia. Ok?
0: Ok, perfetto.
1: Fateci sapere, grazie.
4: Good morning, Forever Young.

0: Questa canzone mi è proprio piaciuta, ma ce ne saranno tantissime altre tra poco nella seconda ora dei Marchini. Intanto la chiudiamo qui, però ancora buongiorno.
1: Sono le 6:59.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Annunciata per stamani da Trump l'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte Teheran. E continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano, e Gaza rimane bloccata. Secondo l'ONU solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e vi si troverebbero ancora intrappolati i corpi di 8.000 palestinesi. E restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abu Keshek, esponente della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla marina di Tel Aviv in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite. Tel Aviv nega. Serie A, l'Inter batte il Parma 2-0 e si laurea campione d'Italia per la 21ª volta. In gol Thuram e Mkhitaryan. Kivu si è detto felice per i ragazzi e merito loro e della società. Per Marotta il primo scudetto da presidente ha un sapore diverso. Formula 1, di nuovo Antonelli Show a Miami nel quarto appuntamento del mondiale. Il pilota bolognese della Mercedes vince il terzo Gran Premio di fila davanti ai McLaren Norris e Piastri. Dedico la vittoria ad Alex Zanardi, commenta Chini, ed Alessandro Cisini. Grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ritmo 80 presenta
2: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: stai bene.
1: È vero.
2: Allora ci penso io, anche perché su Ritmo 80 ben ritrovati dai Marchini con la K. Lo so che non è prevista nella playlist ufficiale, ma ce lo siamo guadagnati, certo, questo spazio. Sì, anche perché insomma chi ha la possibilità di rigirarsi nel letto, chi ha la possibilità di contemplare questa giornata e non partire ai mille all'ora, c'è un brano d'atmosfera. E allora questo è...
3: Questo è un

0: socio, quando facciamo noi ridiamo e scherziamo, sì, ti incupisci un po'.
1: Mi incazzo e mi incupisci. Esatto.
0: Ma senti, scusami un attimo, userai un metodo, un qualche sistema per poi ritornare come sei adesso?
1: Esatto, avevo provato prima con l'alcol, però c'è delle controindicazioni.
0: Perché... come al solito, sei di, proprio di insegnamento, una mezzo... guida, un maestro, un faro.
1: Io ho provato la prima settimana a farmi un litro di Tavernello finito il programma, perché ero incupito.
0: Perché ma... poi sono veramente problemi. Esatto. E poi anche i perché della vita. Cioè, allora, sono tutte queste cose che ti lasciano un po', ti segnano.
1: Però il Tavernello non è che buono per sfumare il riso. E quindi cosa è successo?
0: Che sono veramente sono problemi.
1: Sono problemi. Salutiamo quindi il Tavernello.
0: Ci manderanno sicuramente una confezione.
1: Allora, se la volete mandare scaduta è uguale. Stesso sapore.
0: Ma no!
1: Dicevo.
0: Stavo scherzando. È perché noi vogliamo fare i simpatici, certo. Vogliamo fare i...
1: Siamo i più simpatici della compa.
0: Marchino, sì, vabbè. E allora dicevamo, insomma, che hai provato col vino, ma hai trovato
1: lo yoga.
0: Il tuo equilibrio.
1: Sì, il mio equilibrio.
0: Yoga.
1: Io faccio non lo yoga normale, quello che fa la Wii Fit. Io faccio lo yoga della risata.
0: Lo yoga della risata. E
1: cioè,
0: cos'è? In cosa
1: salutiamo i nostri amici, no?
0: Allora, ah, sì, vero.
1: Cioè, praticamente vado là e si ride tutti insieme come se avessimo fumato una un campo di chissà che cosa e ridiamo.
0: Abbiamo la registrazione di quello che fai durante questi corsi di yoga.
1: Sì, senti qua, lo facciamo una volta a settimana, perché se lo facciamo più spesso paura che ci rinchiudano, però sentiamo.
2: Oh, oh, ah, ah, ah.
1: Ride.
2: Oh, oh.
1: Basta, noi ci mettiamo lì e ridiamo.
0: Cioè,
1: tutti.
0: Voi vi oh oh ah ah ah, fatelo anche voi. Oh oh ah ah ah,
1: oh oh ah ah ah. Poi dopo arriva la fame chimica, ma quello.
3: Good morning, Forever Young,
0: con Marco Corona e Marchino.

0: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
1: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Corona.
1: Chi sei te?
2: Chi sono? Marco Corona. E sono ritornato da solo perché il socio è andato a prendersi un caffettino. Mentre qui su Ritmo 80 è il momento della nostra zuppetta.
3: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci dei tuoi

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Lunedì 4 maggio 2026, 124esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Fulvio.
2: Con questo noi avremo finito, tutto a posto. Tutto. Mi sembra che sia venuta bene, una bella festicciola, diciamo così.
3: Una bella festa.

0: Il pensiero positivo.
1: L'ottimista è un uomo che, senza una lira in tasca, ordina delle ostriche nella speranza di poterle pagare con la perla trovata.
2: Io oggi sono uscito di casa e all'improvviso mi sono trovato davanti una perla.
3: Sono rimasta qui, è arrivato un pirla.
0: Le frasi del cinema.
4: Permette? Loris Batacchi.
5: Ma che fa, scusi?
4: Il baciamano.
5: Ah, vabbè.
4: Beh, allora, queste bambine.
5: Ma quali bambine dici?
6: Stiamo svolgendo un'inchiesta.
7: Su uno dei pericoli che maggiormente affliggono il mondo delle giovani.
6: Il seduttore.
7: Esatto.
8: Ma allora avete avuto un gran colpo di culo. Ma siete approdati al top, al massimo dei massimi. 6.000 vittime. Ma quasi la popolazione di Sant'Arcangelo di Romagna.

0: Allora, caro socio, notizia.
1: È stato venduto per 1 miliardo di euro. 1 miliardo di euro e 600. Non lo so neanche dire. Quasi 2 milioni, dai.
0: Quasi 2 milioni di euro?
1: 100.000 in più.
0: Dai, vabbè, mi hai fatto già venire mal di testa. Cosa ho venduto? Voglio sapere.
1: Un computer. Cioè, allora, un'opera d'arte. Un'opera d'arte di un famoso. Adesso è così famoso che non ho segnato neanche il nome. Di un famoso artista.
0: Famosi, quei
1: famosi artisti che fanno.
0: Ma inventati un nome, sai quando ci sono.
1: Chang Chung. Allora, lui cosa ha fatto? Ha messo in vendita questo. Un'opera d'arte,
0: ok.
1: È un'installazione, come si
0: chiama? Ecco, spiega bene. Perché
1: è un PC portatile.
0: Portatile.
1: Con dentro 6 virus i più installati sei virus più pericolosi dell'ultimo decennio. Cioè, lui ha detto così. Cosa stiamo facendo qui? Quello si è alzato una mattina, ha preso un virus perché ha aperto sicuramente una mail porno, no? E poi ha detto: ma perché?
0: Sei sicuro solo uno l'ha presa? Però l'ha preso tutti e 6.
1: Ma perché io non faccio solo un PC?
0: Esatto.
1: Se io sono artista. Ci caccio dentro tutti i virus del mondo,
0: i più potenti,
1: lo metto lì su un piedistallo. Perché non c'è qualche coglione che lo compra? Abbiamo sbagliato tutto.
0: Esatto. Quanti computer ho formattato per andare a vedere tutti quei siti?
1: Ma perché devi formattare? È un'opera d'arte.
0: Dovevo fare un'installazione anch'io, io e te. Ma perché non capiamo niente?
1: Cioè, la gente va a lavorare. La gente va a lavorare per comprare il computer infettato. No! Lui cosa fa? Lo vende! Ragazzi. Ma te, io ti voglio il capo del mondo.
0: Ma sì, esatto. Però l'idea non è stata tua, Perché noi capirai quanti computer e quanti virus abbiamo preso con quei sitarelli. Va bene, torniamo tra poco! Con un virus?
1: No.

Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, una sega.
0: Chiudiamo la nostra seconda ora qui insieme. Tra poco riparte un'altra con Good Morning Forever Young insieme ai Marchini con la K.
2: Proponetevi.
0: Sul ritmo 80.
3: Sono le 8:01.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura la pagina sportiva con l'Inter che batte il Parma 2-0 a San Siro e si laurea campione d'Italia con 3 turni d'anticipo. Si tratta del 21esimo scudetto nerazzurro, il primo di Chivu da allenatore. Sono contento per i ragazzi, è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
2: Fuochi d'artificio in Piazza Duomo al fischio finale di Inter-Parma, terminata 2-0 per i nerazzurri grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan. Con 3 giornate di anticipo, l'Inter conquista così il 21esimo scudetto della sua storia, il primo targato Christian Chivu, approdato all'Inter dopo la prima breve esperienza in Serie A la scorsa stagione proprio alla guida del Parma. La squadra, dopo aver festeggiato in privato in un hotel del centro, ha raggiunto nella notte le migliaia di tifosi che avevano riempito Piazza Duomo e la colonna sonora ribadiva il traguardo raggiunto. Da Milano Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Miami. Oltre al pilota Mercedes sul podio anche i due McLaren, Norris e Piastri. Nel tennis Jannik Sinner trionfa anche a Madrid e scrive la storia, il primo di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Niente da fare per Zverev, battuto in 2 set in meno di un'ora. La guerra in Iran. Trump annuncia un'iniziativa per liberare e assistere le navi bloccate a Hormuz. Teheran fa sapere che qualsiasi interferenza sarebbe una violazione della tregua. Le parti riferiscono di negoziati pur indiretti in corso, ma resta sul tavolo l'ipotesi di una ripresa delle ostilità e continua l'assedio israeliano sia in Libano che a Gaza. Alessandro Ceselin.
3: È annunciato per stamani da Donald Trump il via all'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Gli Stati Uniti riferiscono di colloquio in corso con la controparte. Sul tavolo la proposta iraniana di riaprire lo stretto con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Il nodo del nucleare di Teheran sarebbe rinviato a negoziati successivi, il che non piace a Washington. E continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano. Colloquio ai vertici politico-militari di Tel Aviv circa una possibile cessazione della tregua con l'Iran, e anche a Gaza, dove permangono i blocchi israeliani. Secondo l'ONU solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e si troverebbero ancora intrappolati i corpi di circa 8.000 palestinesi. Restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abukeshek, esponenti della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla marina di Israele in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite. Tel Aviv in una nota smentisce e la missione umanitaria si parerebbe a salpare nuovamente verso la striscia nell'arco di giorni.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Ritmo 80 presenta
14: Good Morning Forever Young
13: con Marco Corona e Marchino.

0: Tu fai attenzione a tutti i particolari.
1: Bisogna fare attenzione.
0: Ricorda bene che c'è Photoshop ormai anche sui cellulari.
1: È vero. Non è male questa.

0: stupide. E ti ho invitata fuori per un Campari. Adesso che sei qua.
1: Adesso che sei qua?
0: Maria, io esco come la cipolla.
1: Adesso
0: guarda vicino se non c'è.

0: Franci?
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie.
1: È arrivato il momento della frase motivazionale.
0: Noi lo sapevamo però.
2: Vai.
1: Se senti le farfalle nello stomaco e la fame.
2: E la fame.
1: Ciao Marchini.
0: Pensavo fosse più romantica.
2: No, è la fame. Ma grazie, alla domani. Ciao Franci.
1: Ciao Marchini.
2: Ciao.
3: Good morning forever young.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu,

0: tardi.
1: Amici, proprio ogni casa tanto. Non è proprio casa perché ero fuori casa.
0: Ah, no, però parliamo di argomenti che riguardano casa tua. Cioè, io non metto mai in piazza le mie cose. Sei tu che ogni tanto arrivi e ti succedono delle cose incredibili.
1: Solo a me,
0: solo a te.
1: Amici, l'altro giorno ho preso il cane.
0: Sì?
1: Uno a casa. Tempesta. No, il mio.
0: Ti immagini prendere un cane a casa?
1: Allora, no, ho preso il mio cane, sono andato a fare una passeggiata. Era una bellissima giornata.
0: Tra l'altro, abbiamo il contributo di questo cane perché il suo fa così. Questa è Tempesta.
1: No,
0: questo è l'abbaiare di Tempesta. Vai.
1: Comunque, bella giornata perché c'era il sole, non troppo caldo.
0: Okay.
1: Si stava bene. Prati in fiore, gli alberi fiori, gli uccellini.
0: Poesia, mi stai dicendo poesia?
1: Stavo proprio bene. Stavo proprio bene.
0: Peccato
1: ho messo un piede.
0: Dove?
1: Tra marciapiede e il prato. Ci ho preso una storta. Proprio sono andato giù di botto. Che il cane si è fermato. Che è successo?
0: Cos'è? Posso chiederti una cosa? C'era qualcuno o eri da solo?
1: Ero da solo.
0: Ah no, perché sennò.
2: Che figura di merda.
1: Un male corone, sai il male alla caviglia quando brucia proprio così.
0: Certo. E quindi.
1: Presente il calendario?
0: La reazione qui qual è stata?
1: Il calendario.
0: Sì.
1: Tutti i santi, nei primi 4 mesi, li ho tirati giù tutti. Ok?
0: L'hai preso al volo.
1: Ero lì, c'era l'ultimo santo che si chiudeva le orecchie. Mi suona il telefono. Chi era? Era il don della mia parrocchia. Faccio questa suoneria qui. Mi sono.
0: Sì, perché personalizzato. Cioè, quando chiama lui, scusa, cos'è che c'è? Vabbè,
1: mi
0: dai.
1: Sono guardato intorno, questo è dietro di me. Ma
0: sentito
1: domani confessarti subito.
0: Ma no, subito
1: prenoto un'ora.
0: Ti confessa lì proprio sul marciapiede.
1: Ma intorno non c'era nessuno.
0: Non c'era nessuno.
1: Allora io rispondo.
0: Come hai risposto?
1: Scusa.
0: Cioè proprio così. Non gli hai dato neanche il tempo di dire ciao.
1: Pronto.
0: Scusa.
1: Poi lui non è italiano. Non ha capito, no? Ma comunque voleva sapere tutt'altro.
0: Per fortuna
1: voleva sapere dove.
0: Io però ti ho sentito.
1: Sì.
0: Da Pesaro a Rimini sono quanti chilometri, una quarantina?
1: Ma il Bretto voleva sapere se si doveva pagare la SIAE o meno. Tra altre cose. Non so cosa fa più.
0: A tra poco.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
4: Perché se non Dighi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.

0: va male.
1: Va male, perché immagino, perché chiudiamo questo programma. E te dispiace, te dispiace.
0: Il conto corrente va male. Scusate, mentre voi ascoltate il programma, Corona si impegna.
1: Ma no, ma dobbiamo solo salutare.
0: Io fatti i miei.
1: Ma no,
0: faccio la schedina.
1: 1x2, ok, vedo che stavi giocando, fa vedere la partita.
0: Catanzaro Cesena.
1: Lasciamo stare, grazie per averci seguito. Non dai la pronuncia giusta.
0: No,
1: devi sperare.
0: Sei molto bravo.
1: Cesena, ci facciamo bene.
0: Amici.
1: Sì, grazie per averci seguito. Stiamo divagando, invece non volevamo rubarvi altro tempo.
0: Noi torniamo domani.
1: Qua a che ora?
0: Alle 6.
1: Perché
0: ma un giorno di riposo. Uno di giorno senza noi.
1: Allora, questo naturalmente lo dobbiamo dire fuori. Ti ricordi? Te l'avevo scritto, ho detto, guarda, salutare e do il punto dopo. Vedi che c'è un altro puntino vicino.
0: C'è un asterisco.
1: Ricordare al direttore come mai siamo sempre in onda. Tutti i giorni senza avere uno stacco.
0: Non potevo dire.
1: No, non dovevi dirlo. Fa brutto.
0: Fa brutto, allora dai, non lo diciamo più.
1: Non lo diciamo più.
0: Però un c***o di giorno di
1: sì, ho capito, sì, ma lo devi dire dopo.
0: Lo dopo.
1: Grazie per averci seguito, a domani con grande entusiasmo a partire dalle 6.
0: Hai sempre tanto.
2: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984, Michael Jackson, Pretty Young Thing. Dal 1985, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Dal 1990, Tears for Fears, Advice

questi ed altri carichissimi 12 pollici in onda nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con l'Elefrocita. Ritmo 80.

0: Infinity 1990.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchivi. Sono ancora poco chiari i dettagli dell'Operation Freedom annunciata per stamane da Donald Trump per liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios, la missione non prevederebbe una scorta diretta della Marina americana. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Intanto Teheran starebbe valutando la risposta americana alla propria proposta di riaprire lo stretto in concomitanza con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Vi sarebbe l'opposizione degli Stati Uniti al rinvio proposto dall'Iran dei negoziati sui suoi piani nucleari. Sulla crisi in Medio Oriente, ma anche sul perdurare del conflitto in Ucraina, oggi vertice in Armenia della cosiddetta comunità politica europea che riunisce i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la Premier Meloni, che poi nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il premier Sanchez ieri sera è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico all'aereo. Dramma a Tribiano, a sud di Milano, dove due giovani di 25 e 24 anni sono morti in un incidente in scooter. Si chiamavano Alessandro Fiorella e Sara Hernani. Convivevano in quella località da circa un anno. I loro corpi sono stati trovati e segnalati da passanti ieri mattina nei pressi di un canale, ancora con i caschi allacciati. L'incidente risalirebbe alla notte precedente. Sarebbero caduti accidentalmente da una strada comunale non illuminata e sarebbero deceduti praticamente sul colpo, sbattendo su un muretto di contenimento. Sport, Formula 1, di nuovo Antonelli Show a Miami nel quarto appuntamento del mondiale. Il pilota bolognese della Mercedes vince il terzo gran premio di fila davanti a McLaren, Norris e Piastri. La strada è ancora lunga, dedico la vittoria ad Alex Zanardi, commenta Kimi. Indietro le Ferrari, sesto posto per Hamilton, ottavo Leclerc, penalizzato di 20 secondi a fine gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Ehi, hey, Forever Young! Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcassette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it. We'll be right back.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: È un mese particolare, quello di maggio, e ovviamente un mese che ci accompagna verso la calda stagione non può essere che pieno di grandi successi da ballare. Insomma, è proprio questo il succo della Rit Parade di oggi, che si occupa del mese di maggio del 1981. Un saluto a tutti quanti voi, amici Forever Young della Le Procida, e benvenuti qui su Ritmo 80. Cominciamo subito dalla posizione numero 3 della nostra Rit Parade, occupata dagli Orchestral Maneuvers in the Dark, qui

Che pezzo meraviglioso, sicuramente uno dei più significativi di tutta la produzione degli anni 80. Musica elettronica per gli Orchestral Maneuvers in the Dark con Enola Gay. Di tutt'altro genere invece il disco che oggi incontriamo alla posizione numero 2. Uno dei disc jockey forse più famosi in Italia e non solo in quel periodo, lui si chiama Claudio Cecchetto e la canzone che stiamo per ascoltare è la famosissima Gioca Giuè.

0: Belli.
1: Ballatissima negli anni 80 e non solo, questa canzone di Claudio Cecchetto si posiziona alla numero 2 della nostra Hit Parade nel mese di maggio del 1981. Ma attenzione, perché al vertice della nostra Hit Parade c'è lei, la francesina tutto pepe. Si chiama Lio e il brano che sono pronto a farvi ascoltare è quello che si intitola Amour Solitaire.

0: che Gigi Dug abbia trovato parecchia ispirazione dalla base di questo brano. Era Leo con Amoureux Solitaire a conquistare la vetta della nostra classifica, quella del mese di maggio del 1981. La nostra Hit Parade si ferma qui, ritorna ogni giorno su Ritmo 80. Mi raccomando di non perdere i podcast di questa classifica, li trovate cliccando sul sito ritmo80.it per riascoltare, per rivivere e per ballare 30 anni di grandissima musica. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, ciao e alla prossima!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé,

0: un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1980, Diana Ross, My Old Piano. Dal 1983, Bananarama, Nana Heihei. Dal 1987, Genesis,

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Man at Work, Overkill e Rolling Stones, Satisfaction.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. No ad azioni unilaterali nello stretto di Hormuz, si vada a una sua riapertura concordata tra Stati Uniti e Iran. L'appello del presidente francese Macron dopo l'annuncio di Trump del via stamani al Project Freedom, orientato ad assistere e liberare le navi bloccate. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. E sul merito della missione le informazioni paiono contraddittorie. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios la missione non prevederebbe una scorta diretta da parte della marina americana. E i mercati credono poco a uno sblocco pacifico in tempi brevi dello stallo medio orientale, poco mossi in apertura alle borse europee, e restano altissime, sopra i $100 a barile, le quotazioni internazionali del petrolio, senza effetto per ora a quanto pare anche l'aumento produttivo annunciato ieri da 7 paesi dell'OPEC Plus, inclusi Arabia Saudita e Russia. Ed è iniziato in Armenia il vertice della cosiddetta comunità politica europea, che riunisce i capi di Stato e di governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la premier Meloni, che nel pomeriggio si trasferirà poi in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il premier Sanchez ieri sera è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano e batterista 24enne padovano, Davide Lucchielli, in trasferta col suo gruppo punk, gli Oggetto Sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende a escludere la rapina, ma tutte le ipotesi restano aperte, inclusa quella di un incontro pericoloso. Tennis: Sinner vince anche l'ATP di Madrid. L'azzurro travolge il tedesco Sascha Zverev 6-1, 6-2 in soli 57 minuti. Per il numero 1 al mondo si tratta del quinto Masters 1000 consecutivo ed il primo tennista di sempre a riuscirci. Ho sprecato tanta energia, ammette in conferenza stampa, ora mi riposo un paio di giorni e poi penserò a Roma. Ed è tutto grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
8: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Lunedì 4 maggio 2026, 124esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Fulvio.
6: Con questo noi avremo finito, tutto a posto.
7: Tutto.
6: Mi sembra che sia venuta bene, una bella festicciola, diciamo così.
7: Una bella festa.

0: fatta.
1: Io oggi sono uscito di casa e all'improvviso mi sono trovato davanti una perla.
2: C'è rimasta qui, è arrivato un pirla.
3: Le frasi del cinema.
4: Permette? Loris Batacchi.
5: Ma che fa, scusi?
4: È il baciamano. Beh, allora, queste bambine.
5: Ma quali bambine dici?
6: Stiamo svolgendo un'inchiesta
5: su uno dei pericoli che maggiormente affliggono il mondo delle giovani.
6: Il seduttore.
5: Esatto.
4: Ma allora avete avuto un gran colpo di culo. Ma siete approdati al top, al massimo dei massimi. 6.000 vittime. Ma quasi la popolazione di Sant'Arcangelo di Romagna.

0: Il proverbio:
1: chi non si avvicina non tocca.
2: Ma tieni i soldi anche lì?
3: No, no, mi sto toccando per scaramanzia.
4: Ah. Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
6: È il giorno di San Valentino. C'è una coppietta dentro un ristorante che si guarda nell'occhi tutta romantica. A un certo punto, a metà della cena, lei lo guarda e gli fa: amo, ti devo confessare una cosa. Lui fa: dimmi, amore. Son cinta. Lui sbianca, comincia a sudare. Ah, la ragazza lo guarda e gli fa: che vorresti che fosse? Il primo aprile.
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
8: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1982.

0: nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11 e un minuto.

0: Part of Me, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Masterjack 90. La storia della Lex con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
8: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
7: E nel weekend alle 20
8: in versione extended full show.
9: Masterjack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti,
4: perché se non Dighi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.

4 canzoni per 4 decenni di musica, esattamente come dice la sigla, tutte le caratteristiche che rendono uniche le playlist di Ritmo 80. Cominciamo immediatamente con gli Isley Brothers, quelli di Shout. You know

era il 1977, usciva questa canzone, Raffaella Carrà, Festa. E prima ancora gli Ivy Brothers, quelli del 1959. Beh, una è stata scritta come quando il cantante principale, che si chiamava Ronan Hailey, aveva solo 16 anni. Quindi 16 anni compone una canzone che diventa una hit incredibile. Siamo avanti, 1986, Harlem Shuffle dei Rolling Stones.

Fly for a White Guy, come l'ho detta? Pretty Fly, Pretty Fly for the White Guy, non lo dico, lo rifaccio. Pretty Fly for the White Guy, niente, non lo dirò mai bene. Quindi questa è così, la canzone degli Offspring è una satira, se vogliamo, sulla cultura del finto punk, ma è un pezzo del 1998 che abbiamo riascoltato con enorme piacere, così come i Rolling Stones dal 1986, prima ancora Raffaella Carrà. Esatto, come fai a legare Raffaella Carrà e i Rolling Stones? È difficilissimo. Va bene, prima ancora gli Isley Brothers con i Shout del 1959. Oggi abbiamo sforato di un anno un po' prima, ma in genere partiamo e facciamo gli anni 60, 70, 80 e 90. Io vi saluto, grazie a tutti da Marco Greco, rimanete con noi di

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppio.

0: dal 1986 Madonna, Open Your Heart. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Check.
1: Sono le 12.

0: hai ascoltato Daddy Hall e John Oates, Man Heater e Lucio Battisti, Una giornata uggiosa.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Prioritario rafforzare la cooperazione tra i paesi del Mediterraneo, queste le parole di Giorgia Meloni al vertice della comunità politica europea a Yerevan in Armenia, citando in particolare il nodo dei flussi migratori incontrollati, ritenuti una minaccia per la sicurezza e l'economia. Sul posto i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Sul tavolo anche il conflitto in Ucraina e la crisi energetica con la chiusura dello stretto di Hormuz. La premier Meloni, che poi nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian. Intanto il ministro della difesa Crosetti a Washington per tentare una ricucitura almeno parziale con gli Stati Uniti dopo le sortite di Trump che prospettano, oltre a nuove sanzioni contro le produzioni europee, ritiro parziale dei propri militari dalle basi nel vecchio continente. Il ministro punta anche alla conferma degli aumenti delle spese italiane per la difesa messi a rischio dagli effetti del conflitto medio orientale. Critiche ma stabili le condizioni dell'81enne ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, ricoverato in ospedale secondo quanto reso noto dal suo portavoce, che non ha precisato le cause del ricovero. Figura controversa della vita politica recente americana, stretto collaboratore di Donald Trump che ne ha voluto tessere le lodi su Truth, Giuliani lo scorso settembre aveva avuto un incidente stradale nel New Hampshire riportando la frattura di una vertebra e altre lesioni. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24enne padovano Davide Lucchelli, in trasferta con il suo gruppo punk. L'oggetto sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende ad escludere la rapina, ma tutte le ipotesi rimangono aperte, in particolare quella di un incontro pericoloso. Gli inquirenti hanno sentito anche gli altri componenti della band veneta, ma non sono emerse tensioni tra loro.
2: E adesso le news regionali. Primi risultati positivi per il piano di recupero delle liste d'attesa in Puglia. In soli 3 mesi sono state anticipate oltre 80.000 prestazioni, con un risparmio medio di circa 141 giorni per le visite urgenti. La regione ha contattato oltre 150.000 cittadini, superando ampiamente i target fissati. Resta però il nodo sulle disdette, 42.000 rifiuti, spesso perché l'esame era già stato eseguito altrove. Sotto osservazione anche i medici. Un terzo delle prescrizioni urgenti non risulterebbe giustificati dai criteri clinici. Restiamo in Puglia, dove protesta nel Tarantino per il mancato servizio della Guardia Medica nel weekend 1 maggio. 2 turni scoperti per carenza di medici, comunicati ai cittadini solo con un cartello affisso alla porta dell'ASL. Durissima la reazione di Fratelli d'Italia. I consiglieri regionali parlano di un fatto gravissimo e inaccettabile, chiedendo chiarimenti urgenti ai vertici sanitari per il mancato preavviso e il rischio corso da una comunità di oltre 50.000 abitanti. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Sport, volley, finale scudetto maschile. Perugia non molla e batte in rimonta Civitanova anche in gara 2. 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri, adesso avanti di 2-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina in negozio UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
6: Ogni giorno dalle 14 alle 15.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci qua pronti per un Master Check 90 bellissimo su Ritmo 80 sulla radio.
0: Master Check. Cecco Corvasce e Daniel.

Love, Jamaican Style, Bob Marley con What Goes Around Comes Around, la Alex Party Remix. Questa puntata Alex Party rompi maroni perché lo ritroviamo 30 volte, vabbè, 2 su 3 in ogni caso. Sicuro che non ha fatto anche remix di Blast, che magari ci stava.

0: Goes Around Comes Around nell'Alex Party di Mix. E adesso chi arriva? Chi arriva? Alex Party.
1: Ci hai fatto i soldi assieme recentemente del Jack oppure? Che tra l'altro non ho salutato.
2: Faccia di culo.
0: C'è Alex Party adesso con Saturday Night Party di Alex Party.
3: Scansati, uovo di Pasqua.

0: una delle mie preferite del periodo, probabilmente. Poi abbiamo saputo che lui, il singer, si è ridotto a fare i matrimoni. Anzi, mi abbiamo chiamato, abbiamo chiesto di fare una roba con noi, mi ha detto: scusate, adesso io faccio il dopo torta tutti i giorni.
1: Va bene, dai.
0: Crazy Man Blood featuring VDC dal 94, brano che ha davvero segnato in chiave anche un po' garage underground quel periodo, perché poi aveva quei suoni piuttosto cupi che sono stato tra l'altro in quel periodo aveva quei suoni piuttosto cupi, molto underground, quelli Hammond piuttosto sostenuti, tipicamente garage, poi inglesi, londinesi, che tanto venivano usati in quella fase. E invece poi mi è finito a fare l'amico challenge. Chiudiamo questa puntata con Blast e VDC con Crazy Man al 94. È stato bello stare con voi. Vi ricordo che per cominciare abbiamo ascoltato Bob Marley dell'Alex Party Remix con What Goes Around Comes Around dal 96, e poi dopo chi? Illo, Alex Party con Saturday Night Party come seconda traccia, e poi dopo in chiusura Blast featuring VDC con Crazy Man al 94. Anche questo MasterCheck 90 in chiave short finisce qua. Grazie ad Alex Jack per la parte super mixata. Intanto vi ricordo che per qualsiasi info potete consultare la nostra pagina Facebook cliccando su quella iconcina blu che ad un certo punto vi consente di dare, come dire, un gradimento sotto forma digitale al nostro lavoro duro e quotidiano tuo, perché io non faccio un cazzo. Vabbè, ciao.
2: Te mette mani addosso perché ce ne dà, si te piglio con una cinquina del sangue.
3: MasterCheck 90 con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

ricca di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1984, Bronski Beat, Why? Dal 1980, Sheila & V Devotion, Spacer. Dal 1989, The Cure, Love Song. Anche nella prossima ora

0: di ora. Giuni Russo, Mediterranea. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
0: Ritmo 80. La radio dei Forever Young. Puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

legati.

gira la ruota dei Forever Young e sceglie 90s, un CD degli anni 90.

0: sono le 13 e 59 minuti.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: bravissimi anche oggi. Voi ci siete, noi ci siamo, la musica anche. Allora partiamo, dai, che siamo caldi.
1: Keep on Epiphany.
0: Buon pomeriggio da Sabino Pastore, buon pomeriggio anche da Davide Ferrarini, buon pomeriggio a tutti quelli che gravitano intorno a questo studio grande per mettere in onda ogni giorno questo programma pomeridiano, questa roba che vi fa ballare per un'ora da adesso fino alle 15. Il primo di oggi è bello, si chiama Baby Baby e di Corona. Baby.

Ascoltate bene, l'avete già fatto, se ci avete fatto attenzione, avrete notato che il cantante, la voce maschile intendo, di questa It's My Life di Dr. Alban, e doveva avere problemi il giorno che cantava, è veramente scocciato, no? Cioè sta cantando come se proprio, cioè se lo facesse per beccare i soldi alla fine ed è basta, non gli interessava più di tanto. Però il disco nel complesso è gradevole e quindi l'abbiamo messo anche oggi. It's My Life, Dr. Alban, ora Clean Bandit, Real Love.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Questa Believe è l'ultima della bolla di B Boulevard, nel senso che ha fatto due o tre dischi che non c'entravano nulla con quello che si ballava in quel periodo, e però funzionavano, e quindi li mandiamo anche nel pomeriggio di Ritmo 80. Ora Roger Sanchez, bellissima, questa è

C'è sempre un'evoluzione nella carriera di un DJ producer. David Morales ha iniziato facendo remix, no? di altri brani, di pezzi di altre persone, e ha concluso la sua carriera facendo produzioni proprie anche di gran classe, davvero arrangiate bene, suonate bene, cantate meglio. Questa per esempio si chiama How Would You Feel, è di David Morales ed è stata mandata nel pomeriggio di Ritmo 80.

0: anni 60. Oh, per Wakefield capitò la stessa cosa, era all'inizio degli anni 90, eppure tutti quanti, ventenni, quindicenni e trentenni, ballavano in gruppo questa Saturday Night facendo i soliti gesti, cioè la manina che girava, il ditino in aria e cose di questo tipo. E devo dire che non era neanche male, è durato 4 mesi, poi è finita fortunatamente, però era divertente. Wakefield, Saturday Night, ora Gala, Everyone is Inside.
1: Excuse me, we are two, yeah, me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the leash. Oh my God. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
1: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario 6, cine negozio.

Era la fine degli anni 80, già tutti quanti eravamo ben predisposti per il passaggio nel nuovo decennio e la filosofia di quello che si ballava in discoteca era simboleggiata abbastanza bene da questo di Inner City. Solo il titolo basta, si chiama Big Fun, è quello che si faceva, ci si divertiva, ci si voleva divertire e lo si faceva ballando. Il disco tra l'altro è molto molto bello. Big Fun, Inner City, ora, per andare sempre sulla stessa linea di roba di classe e mica poca, suoniamo King of My Castle, One Two Project.

0: Finisce qua l'appuntamento di oggi con i ballatissimi. Abbiamo scelto di concludere in maniera molto elegante l'appuntamento di oggi perché abbiamo scelto questa remix di un vecchio disco di Everything But The Girl. Si parla del 1985, poi si è ballato anche un paio di anni dopo abbondanti, eh? Chiaramente sto parlando di Missing e sto parlando della fine dei ballatissimi di oggi. Domani pomeriggio saremo ancora qui, sempre io che sono Sabino Pastore e Davide Ferrarini che è dall'altra parte, pronti per farvi ascoltare la nostra musica che, guarda caso, è anche la vostra musica. A domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi
3: su ritmo80.it,
2: sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
4: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
5: Dal 1987 Depeche Mode, Never Let Me Down Again.

0: La The Music Play, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pasilda, la classic house.

per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, Madonna, Material Girl. Dal 1983, Michael Sembello, Maniac. She's a maniac, maniac on the floor. Dal 1985, Miami Sound.

0: Hai ascoltato Dan Arrow, Future Brain e Cool and the Gang, Celebration.
1: Bentrovati da Nicola De Muro. Il vertice della comunità politica europea a Yerevan, in Armenia, 48 capi di Stato e di Governo, tra cui anche, per la prima volta, Carney, primo ministro canadese, e Zelensky, leader ucraino. Presente anche Ursula von der Leyen, numero uno della Commissione europea. Prima del vertice, bilaterale di Giorgia Meloni con il presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, che ha assicurato alle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana non saranno inviate le fatture ospedaliere. Nel suo intervento al summit, Meloni ha chiesto un'Unione Europea capace non solo di reagire alle crisi ma di prevederle, e ha invitato a considerare cruciale il Mediterraneo in tema di immigrazione, energia e sicurezza. Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato via social il presidente degli Stati Uniti Trump. Intanto l'esercito americano ha smentito la notizia diffusa da Teheran, secondo cui una fregata militare USA sarebbe stata colpita con due missili mentre tentava di entrare nelle acque iraniane. Abbiamo ucciso 10 miliziani di Hezbollah negli ultimi due giorni, lo ha confermato lo stato maggiore dell'esercito israeliano, che stamani ha ordinato alla popolazione di numerosi villaggi del sud del Libano di evacuare prima possibile. Hezbollah intanto ha ribadito il no a colloqui diretti con Israele. In Italia, un operaio di 47 anni è morto in una fabbrica a Bazzano, nell'area industriale dell'Aquila Est. L'uomo è stato schiacciato da un carrello elevatore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, ma senza possibilità di salvare la vita dell'operaio. In corso le indagini per ricostruire cause e dinamica della tragedia.
2: E adesso le news regionali. Doccia fredda per la regione Toscana. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che introduceva il salario minimo di 9 euro come criterio premiale negli appalti pubblici. Secondo la Consulta, la legge invade la competenza esclusiva dello Stato sulla tutela della concorrenza, rischiando di restringere il mercato. Il governatore Eugenio Giani ha dichiarato di essere sulla strada giusta, richiamando l'appello del presidente Mattarella contro il lavoro povero. Restiamo in Toscana, dove il presidente Mattarella avvista lo stabilimento Piaggio di Pontedera. Davanti a operai e sindacati, il capo dello Stato lancia un monito all'Europa. È tempo di visione, non di misure di corto respiro, per colmare il deficit di competitività. Un passaggio durissimo poi sulla sicurezza. Le morti bianche sono una piaga inaccettabile. Il presidente ha concluso poi con un appello finale a difesa di chi cerca occupazione. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Celebrato il 21esimo scudetto conquistato dall'Inter, si completa stasera la 35esima giornata di Serie A con due gare fondamentali nella lotta salvezza e nella corsa Champions. Alle 18.30 vietato sbagliare per la Cremonese, terz'ultima, che ospita la Lazio, mentre alle 20.45 la Roma, meno 4 dal quarto posto, riceve la Fiorentina. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
6: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
7: Hit, apri Ritmo 80.
8: Subito, Michael.
9: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
10: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
9: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
11: Ci puoi giurare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Volete scoprire insieme a noi qual è stata la musica più forte del mese di maggio del 1986? Benissimo, benvenuti all'ascolto della Rit Parade dall'Ele Procida. Il nostro benvenuto ovviamente si estende a tutti i Forever Young, ovvero sia gli ascoltatori di Ritmo 80. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dai Kiss and Pink. Il motivo si chiama One Step.

Introdotto dal famoso Hey Mister, One Step per Kissing the Pink, si piazza alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Saliamo di un gradino più in alto, un altro dei motivi storici della musica anni 80 sta per palesarsi all'ascolto dei nostri Forever Young. Loro sono gli Hong Kong Syndicate e il motivo si chiama Too Much.

primi esempi di tropical sound che ebbe grande successo nella seconda metà degli anni Ottanta. Erano gli Hong Kong Syndicate con Too Much al numero 2 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché alla posizione numero 1 della nostra Hit Parade, prodotta dal mitico Claudio Cecchetto, c'è proprio lei, Tracy Spencer. Qui siamo pronti a ballare con Run to Me.

0: forse il motivo più famoso della produzione musicale di questa giovane fanciulla che ebbe gran successo nel mese di maggio del 1986 con One to Me. Era Tracy Spencer a conquistare la vetta della nostra Hit Parade. Hit Parade che si conclude qui, ma noi torniamo ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30. E se avete urgenza o voglia di riascoltarci, vi ricordo la nostra pagina podcast, ovviamente sul sito ritmo80.it. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao e alla prossima classifica.
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1988, The Pasadenas, Riding on a Train. Dal 1982, Trio, Da Da Da. Dal 1983, Irene Cara, Flashdance.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Good morning, forever young.
0: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

Hai giocato all'Allegro Chirurgo? Ti ricordi la roba pazza che strumpallazza e andavi matto per le frizzipazzi? Bene, sei nel posto giusto. Ancora un disco e poi su Ritmo 80 ti sblocco un ritmo.

0: d'accordo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Ditemi la verità, anche voi quando andavate a ritirare le foto dal fotografo eravate curiosi di vedere quante ne erano venute sfocate? E allora siete nel posto giusto, su Ritmo 80 insieme a Tommy Venturini. Oggi andremo a sbloccare due ricordi, Gigi e la sua cremeria e un film cult degli anni 80. 7 kg in 7 giorni. Giusto un disco e poi vi sblocco il primo ricordo di oggi, su

0: Ti sblocco un ricordo?
1: Pronti, perché adesso torniamo indietro agli inizi degli anni 90. A quei tempi non era possibile mandare un messaggio WhatsApp. Per comunicare con un amico potevi utilizzare il telefono fisso o eventualmente suonargli il campanello.
2: Chi è?
1: E ammettiamolo, dai, quante volte abbiamo suonato al citofono chiedendo dov'era il fantomatico Gigi, che però non c'era mai. Siamo andati avanti anni a torturare chi portava quel nome.
3: Che c'è, Gigi?
1: E della mamma ne vogliamo parlare? Lei che, invece di preoccuparsi di dove fosse suo figlio, offriva il gelato a tutti. Per tantissimi anni ci siamo chiesti dove fosse andato Gigi, ma adesso possiamo confessarlo. Dove fosse poco ci importava, ma della cremeria sì. Ecco lo spot diventato un tormentone.
4: Sì?
2: C'è Gigi?
4: Non c'è.
2: E la cremeria?
4: C'è, sale.
5: Buonasera, c'è Gigi?
4: Non c'è.
5: E la cremeria?
4: C'è, salite. Gigi non c'è e la cremeria è finita.
5: Vabbè, la riparassiamo domani.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Perdere il peso oggi non è più un problema. L'esperienza di due noti specialisti è al vostro completo servizio.
2: Ai tempi dello scioglipancia di Vanna Marchi e delle tisane dimagranti della dottoressa Tirone, si affiancò sul finire degli anni Ottanta una coppia che prometteva una tecnica di dimagrimento iperveloce. 7 kg in 7 giorni.
3: Una clinica per dimagrire è l'affare del momento. E poi pensa all'investimento. Meno gli dai da mangiare e più ti pagano.
4: Ma non ci abbiamo la competenza.
3: La troviamo.
2: Carlo Verdone e Renato Pozzetto, rispettivamente Alfio Tamburini e Silvano Baracchi. I due si sono laureati per il rotto della cuffia e, stanchi dei loro fallimenti, provano a dare una svolta alla loro vita, improvvisandosi dietologi ed aprendo una truffaldina clinica per persone in sovrappeso, alle quali promettono il miracolo.
3: 7 kg in 7 giorni è il nostro slogan e la vita tornerà a sorridere.
2: E così in breve tempo affluiscono alla casa di cura Villa Samantha un nutrito gruppo di pazienti in sovrappeso. C'è un pugile che ha deciso di perdere peso prima di un importante incontro a Cesenatico per rientrare nei limiti della sua categoria. Una cantante lirica, una coppia di mezza età che per via del peso non riesce ad avere rapporti sessuali convenzionali, un monsignore, una bella ragazza che inspiegabilmente fa ricorso alla cura e una signora anziana che per via del peso non riesce ad entrare più nell'ascensore.
5: Io non entro più nell'ascensore, nemmeno con le borse piene della spesa, siccome sto al quarto piano e mi è diventato un tribolo. Qui i casi sono due: o allargano l'ascensore o mi stringo io.
6: Signora, io la faccio tornare una ragazzina.
5: Davvero?
6: E le dico di più.
5: Ma davvero?
6: Io le faccio fare anche l'amore.
5: Allora più che altro ci mando mio marito.
6: E ce lo mandi.
2: E c'è anche Paolone, un adolescente viziato, indisponente dalla risposta pronta. Nasconde il cibo ovunque, fino a che non viene scoperto da Alfio e Silvano.
7: Torrone, noccioline, salame.
3: Caramelle, cioccolato.
7: Lonza, provola.
3: Würstel.
8: Krauti.
3: Dove la tieni tutta questa roba?
9: Parla!
8: Mai!
2: Ed è così che per i pazienti inizia una particolare cura dimagrante, fatta di strampalati allenamenti all'aria aperta e da una ferrea dieta consistente di fatto in un digiuno pressoché totale.
10: Quella di questa sera sarà la cosiddetta psicocena, cioè cena della psiche. Che cos'è? È una forma di digiuno ideata dagli antichi monaci buddisti del VII secolo.
11: Invece del roast beef posso prendere un ossobuco col risotto?
10: No, per un motivo molto semplice, sbilanceremo il rapporto calorico.
3: No. Allora no, è anche la psiche ingrassa.
2: Ben presto però la situazione inizia a precipitare. In preda ai morsi della fame i pazienti incominciano ad avere delle visioni. C'è chi ingoia un uccellino e chi divora i pesciolini rossi della fontana. Ma la situazione giunge al punto di rottura quando Paolone sorprende la bella signora e Silvano in atteggiamenti intimi, poiché la donna, in preda ai morsi della fame, si era concessa carnalmente al medico in cambio di cibo. È la goccia che fa traboccare il vaso. I pazienti si lanciano in un vero e proprio saccheggio nelle cucine della clinica ed Alfio e Silvano, appresa la lezione, decidono di trasformare la clinica dimagrante Villa Samantha nel ristorante Ai Due Porconi.
10: Allora Saro, come avete risolto il problema dell'ascensore?
5: Non mi frega niente, mi sono comprata l'appartamento a piano terra.
10: Allora?
5: Non mi sta bene, che 7 kg in 7 giorni, ma non per calare, per ingrassare, ma fammi mangiare, ma che me frega.
2: E con 7 kg in 7 giorni, una delle commedie più divertenti degli anni 80, siamo arrivati al termine anche per oggi con Ti Sblocco un Ricordo. Tommy Venturini vi saluta, appuntamento a molto presto, sempre qua su Ritmo 80.
12: Siamo solo noi,
13: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Young.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, andi.

0: Il pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1984, Gino Soccio, Turning Around.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Lionel Richie, Dancing on the Ceiling and The Rubettes, Sugar Baby Love.
1: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Con 3 giornate d'anticipo, l'Inter si cuce sulle maglie lo scudetto numero 21 della sua storia. Kimi Antonelli cala al tris in quel di Miami ed è in fuga solitaria nel mondiale di Formula 1 a Madrid. Yannick Sinner spazza via Sasha Zverev, inanellando il 5° Masters 1000 consecutivo. Insomma, una domenica piena di emozioni per tutti, dalla gente nerazzurra a tutti i tifosi italiani, tra loro anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto esaltare le ennesima impresa del 24enne campione di San Candido proprio oggi al Quirinale, quando il capo dello Stato ha ricevuto la squadra di Coppa Davis e le ragazze della Billie Jean King Cup, entrambe reduci dal secondo trofeo di fila.
2: Questa centralità del nostro tennis non si è fermata con la Davis e la Billie Jean King. Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner, continuano i successi e adesso aspettiamo l'Internazionale di Roma e Roland Garros.
1: A proposito del Foro Italico, oggi nella cornice di Piazza Navona si è effettuato il sorteggio del torneo che avrà inizio mercoledì per concludersi il 17 maggio. Il nostro numero uno del mondo, Yannick Sinner, salvo sorprese, debutterà sabato contro il vincente del match tra Mikkelsen e Hofner, prima di un possibile derby con Berrettini che se la vedrà contro il ceco Mensik. Cambiamo argomento, pur restando in tema di ideali standing ovation, che si merita l'Inter che, battendo 2-0 il Parma, ieri ha centrato con 3 gare d'anticipo il 21esimo scudetto della sua storia griffato Cristian Chivu e dallo straordinario bomber il capitano Lautaro Martinez.
3: Ai miei giocatori, a questa società, ai tifosi, se lo meritano perché hanno lavorato sodo dall'inizio, hanno messo la faccia, hanno reagito alle difficoltà e alla fine abbiamo raggiunto quello che era il nostro sogno.
4: Il primo scudetto è stato il primo trofeo per me come professionista, il secondo è stato derby, la seconda stella, questo qua anche dopo quella stagione dell'anno scorso tanto sofferta abbiamo fatto un ottimo lavoro e questo scudetto è merito al lavoro duro che abbiamo fatto tutto l'anno.
1: Intanto stasera un doppio posticipo chiude la 35esima di A alle 18.30 in tema salvezza, ultima spiaggia per la Cremonese, terz'ultima che ospita la Lazio. Alle 20.45, parliamo di corsa Champions, la Roma a meno 4 dalla Juventus quarta riceve la Fiorentina. Novità nel rugby, al posto dei test match si disputerà il Nations Championship con le migliori 12 squadre al mondo, tra cui l'Italia che esordirà il 4 luglio a Tokyo contro il Giappone, in trasferta anche All Blacks Australia, in casa a novembre su Sudafrica, Argentina e Isole Figi. Ed è tutto, buona serata.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: brano chiuso con una chiusa degna di nota che mi piace moltissimo, traccia molto stilosa, stile anglo-giamaicano, una cosa di quelle molto pensate, tante incursioni elettroniche in questo pezzo, un duo che ha fatto veramente la storia nei primi del 2000 e credo che siano ancora in attività, per quanto abbastanza tranquilli rispetto a quel periodo, video anche innovativo, insomma una cosa che si faceva guardare e ascoltare, che poi soprattutto nei dancefloor funzionava tantissimo. Sto parlando di Groove of Mara con Super Styling, super stilosa davvero del 2001. Sto giro, sta puntata, abbiamo fatto una cosa seria, abbiamo mandato tre pezzi degni di nota, bravo. Non avevo voglia di dirti bravo, ma non posso esimermi dal farlo. Sei commosso? Piangi? Abbiamo ascoltato Dana Dawson con Twist Family dal 97 e poi dopo Praise Cats con Shine On Me dal 2001 e per chiudere Groove of Mara con Super Styling del 2001, anche questa qua. Sforzo enorme nella ricerca di quell'anno.
1: Eri
0: là.
1: Ero nella cartella 2001.
0: E tra un pezzo bello e l'altro ti è capitato un Groove Armada.
1: Che fai, non lo metti?
0: Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, perché restiate su Ritmo 80. Ciao!
2: Mastercheck 90. Mastercheck. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack. We will be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questa

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tane tag 0%, messaggio pubblicitario 6.

0: Sono le 20
1: e un minuto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Ritmo 80. Ci attende un martedì instabile al centro-nord e sulla Sardegna per una perturbazione che sarà attiva e porterà piogge e rovesci diffusi con temporali localmente anche di forte intensità. Meglio inizialmente al sud, ma qui con piovaschi sparsi nella seconda parte del giorno. Resterà ai margini la Sicilia che vedrà sole protagonista per l'intera giornata. I valori massimi diurni saranno in calo al centro-nord, difficilmente qui il termometro supererà i 20 gradi, al sud e sulle due isole maggiori localmente punte fino ai 24-25 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Radio Ritmo 80 manda
1: i rimandati.
2: I rimandati.
1: Il meno peggio

0: sì, proprio
1: ogni
0: casa
1: tanto.
0: Non è proprio casa perché ero fuori casa.
2: Ah, no, però parliamo di argomenti che riguardano casa tua. Cioè, io non metto mai in piazza le mie cose. Sei tu che ogni tanto arrivi e ti succedono delle cose incredibili.
0: Solo a me,
2: solo a te.
0: Amici, l'altro giorno ho preso il cane.
2: Sì?
0: Uno a casa. Tempesta. No, il mio.
2: Ti immagini prendere un cane a casa?
0: Allora, no, ho preso il mio cane, sono andato a fare una passeggiata. Era una bellissima giornata.
2: Tra l'altro, abbiamo il contributo di questo cane perché il suo fa così. Questa è Tempesta.
0: Un cane.
2: No, ma questo è l'abbaiare di Tempesta. Vai.
0: Comunque. Bello, bella giornata perché c'era il sole, non troppo caldo.
2: Okay.
0: Si stava bene. Prati in fiore, gli alberi, i fiori, gli uccellini.
2: Poesia, mi stai dicendo
0: stavo
2: poesia?
0: Proprio bene. Stavo proprio bene.
2: Peccato che.
0: Peccato, ho messo un piede.
2: Dove?
0: Tra marciapiede e il prato. Ci ho preso una storta. Proprio sono andato giù di botto. Che il cane si è fermato. Che è successo?
2: Cos'è? Posso chiederti una cosa? C'era qualcuno o eri da solo?
0: Ero da solo.
2: Ah, no, perché sennò.
3: Che figura di merda.
0: Un male, corone. Sai il male alla caviglia quando brucia proprio lo
2: certo.
0: Sento.
2: E quindi
0: presente il calendario?
2: La reazione qui qual è stata?
0: Tutti i santi nei primi 4 mesi li ho tirati giù tutti. Ok?
2: L'hai presa al volo. Hop!
0: Ero lì, c'era l'ultimo santo che si chiudeva le orecchie. Mi suona il telefono. Chi era? Era il don della mia parrocchia. C'ho questa suoneria qui. Mi sono
2: sì, perché personalizza. Cioè, quando chiama lui, scusa, cos'è che c'è?
0: Vabbè, mi sono guardato intorno e ho detto, questo è dietro di me. Ma
2: ti ha sentito?
0: Domani a confessarti subito.
2: Ma subito.
0: Prenoto un'ora.
2: Ti confessa lì proprio, sul marciapiede.
0: Ma intorno non c'era nessuno.
2: Non c'era nessuno.
0: Allora io rispondo.
2: Come hai risposto?
0: Scusa.
2: Cioè proprio così. Non gli hai dato neanche il tempo di dire ciao.
0: Pronto.
2: Scusa.
0: Poi lui non è italiano. Non ha capito, no? Ma comunque voleva sapere tutt'altro.
2: Tutt'altro, per fortuna.
0: Voleva sapere dove.
2: Io però ti ho sentito.
0: Sì.
2: Da Pesaro a Rimini sono quanti chilometri, una quarantina?
0: Ma il Beto voleva sapere se si doveva pagare la SIA o meno, tra altre cose. Non so cosa fa più.
2: A tra poco.
4: I rimandati. La compilation della gang.

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo i ballatissimi di Ritmo 80. Il pomeriggio dei Forever Young con Sabino Pastore e Davide Ferrarini.

A modo suo è simpatico il disco di Ana Flora che si chiama Cores nel pomeriggio di Ritmo 80. Io sono sempre Sabino Pastore e con me c'è sempre Davide Ferrarini, in questo momento impegnatissimo a mixare il prossimo che gli facciamo ascoltare, che è di Aretha Franklin ed è bellissimo, si chiama Addio.

0: Sabato.
1: Rimandiamo
2: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Lunedì 4 maggio 2026, 124esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Fulvio.
4: Con questo noi avremo finito, sì. Tutto a posto.
5: Tutto.
4: Mi sembra che sia venuta bene, una bella festicciola, diciamo
5: una
4: così.
5: Una bella festa.

0: pensiero positivo.
1: L'ottimista è un uomo che, senza una lira in tasca, ordina delle ostriche nella speranza di poterle pagare con la perla trovata.
2: Io oggi sono uscito di casa e all'improvviso mi sono trovato davanti una perla.
3: Sono rimasto qui, è arrivato un pirla.
0: Le frasi del cinema.
4: Permette? Loris Batacchi.
5: Ma che fa, scusi?
4: È il baciamano.
5: Ah,
4: allora, queste bambine.
5: Ma quali bambine dici?
6: Stiamo svolgendo un'inchiesta.
5: Su uno dei pericoli che maggiormente affliggono il mondo delle giovani.
6: Il seduttore.
5: Esatto.
7: Ma allora avete avuto un gran colpo di culo. Ma siete approdati al top, al massimo dei massimi. 6.000 vittime. Ma quasi la popolazione di Sant'Arcangelo di Ormai.

0: proverbio.
1: Chi non si avvicina non tocca.
2: Ma tieni i soldi anche lì?
3: No, no, mi sto toccando per scaramanzia.
4: Ritmo Tanta Manda.
0: I rimandati.
4: Il meno peggio
0: di quello che abbiamo già mandato.

0: Babarababiri. E poi era il cugino di quelli di Babarababiri. Era una famiglia unica che barababara, che barababavano tutto il tempo. Comunque, Scatman John. Non sei.
1: Questa è la versione giapponese.

0: Daniel's Jack.
1: DJ plays Deja Vu as we were in 82. Deja Vu 82. Deja Vu.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Pacienta. Io sono Pacienta, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pacienta. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pacienta. La classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

Daniele Petronelli condivide il suo flight case su Ritmo 80.

0: Si chiude il flight case di Daniele Petronelli.
1: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.